E quelle in arrivo anni Zena Baccare Massichini. Lo quando arrivava domingo in abilità, 3 ore e 1 tratti in Saba, 3 ore e 37 minuti. Come con un po' la provincia Zambesia. Sono in mamma e domingo in abilità. Non è un'ampulla, non è un'ampulla, non è un'ampulla, non è un'ampulla, non è un'ampulla.

0: Efrazia ihale.
1: Salama kai ki hale.
0: Olle muru hale ni.
1: Sale la ki ro hale thale.
0: Ngani len thale ani.
1: Sham Patrike.
2: Kamila.
1: Ki hana soro aka Musa. Athu tena na phela.
0: O kana so ela mstudio.
3: Kainan kala masi.
1: Nata.
0: Mo para gracia di kamus mutikele kire.
1: Ki hana soro aka Musa athu tena na phela.

0: Ayo nerani mwa saseke ya murara jazula Masini wakila letu Hamusa. Halo, buwano ite?
1: Buwano ite hale.
0: Nene sine kato hala?
1: Salamu wani uo.
0: Nene sine, nasune sine naya?
1: Sina na kaginiri ya kwa tamiri okurani.
0: Provincia chiani yeyo?
1: Provincia wampula.
0: Vastate? Arriva state o è distretto?
1: È distretto a un po' da.
0: Sai, sai, non è in Giappone?
1: Si può impianare Don Saraiva, Olenira e Moluku Manele.
0: Don Saraiva?
1: Ah,
0: a grande danni Giappone?
1: Si può impianare le liane temperate con le rapide o la mia.
0: Asante, ma in Giappone è in Irivamsa?
1: Tá, vou
0: chocar. Assante.